a chi ti fa soffrir, ti posso ben capir, gentil con te sarò. Se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché